0: Andriamo, Varga.
1: Gioia Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz.
1: Veselo Koledo.
0: Christmas Diamo, Varga.
3: Gioia Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz.